0: 88.9 Boa FM original.
1: Sesso.
2: Ehi,
1: awo
2: Chulo, non ti compro un sacco, eh?
1: Papi, come, pace?
2: Sacchi di dimensioni di

di San Juan Pablo II, il Santo Rosario, seguì pa e non ci dia l'avanzo della scena, e anche riflessione a vita di man di nostro man Grace Angela. Siete molto cordialmente invitati a Buenoci na parrocchia di San Juan Pablo II, in preparazione pues na cammina pa e di 50 anniversario di il gruppo di orazione carismatica, il gruppo Shalom.

0: Sandy Haribun, 25 minuti dopo di ora di Siete Yegan, non sparti finare, vi mente anche ricordatori, poi spare che ti incontri di voi noci, un che gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom, una cammina di soli 50 anniversario, poi di esistenza.
1: Pidi perdoni grazie.
0: Avidoci e gruppo di orazione invita a posta il gruppo Jesús te cammina.
2: Si votassi in ti tristo e se vomirada nascero e pidi consuelo.
0: Questo è il gruppo Jesús te cammina, il gruppo carismatico qui, lo te son che lo dirigi e a noci. E noci di alabanza e adorazione e anche insegnanza con la demanda di nostro uman Grace Angela. Sempre cordialmente invitiamo poi per le noci 7 ore qui nella parrocchia di San Juan Pablo II e incontro poi per lo che ti tratta e incontro di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Tu come sei 7 ore con il restamento di Santo Rosario seguito per noci di alabanza e adorazione e insegnanza con nostro uman Grace Angela. Cordialmente invita.
1: Conosco il corazon.
0: E non l'ubidante anche arriva il fondraiser bingo di Centro Pastorale Aruba da Sigi e poi spesso è interessante per le spese di cada televisione di misa differenti parrocchie anche i ticket sono disponibili o per contribuire solamente il gesto di ticket.
2: Si va si mal ti perdoni gradisci.
0: Anche per acercare la commissione pues, per lo che ti tratta di Centro Pastorale Aruba. Passina anche per contribuire la tabella di un club che ti è il 5 di settembre o 8 di noce e a fuori 6 o di tardi porta non lo apri. E questo telefono non può ricordare durante l'evento anche destinato a parere di Bachon di unico centro di Aruba di ta idole anche ti pidi per il pueblo di Aruba e nel centro che aiuta hopi di noi pues, per lo che sta parte di capacità e anche liderazgo le tiro, formazione e pues, tutte le differenti attività da comunicare e comunitario. E se vuoi che aiuta bene buchi of tambe buchi comprate che di ame numero che mi trovi di nuovo 565-7176 qualche altra informazione perché di una mano o perché per delivery liberamente di ame numero se vuoi contribuire tambe con il centro personale a Ruba questa città Santa Cruz che è fundraising bingo dia 5 di settembre 8 di notte di un club che è tio Grace Pateca solamente Jess Lurie
2: passo turbia in sua presenza
0: tutto che da minando a otto desiamo un buon e un felice dia un felice gerazione copi de bochon non sa visite come ian si Dios permitimi di una mi vida di una mi salute e forza di vita back maia mainta la che non si crede che mi sciogliono altrimenti per non sporcorri per otto tambien per il nostro prossimo e stanco di necessità e stanco di passare un momento tan duro se è che non di inferiore stanco di soffrire di un'altra infermità e stanco di uno sgrani di entrambi di passare di una situazione difficile la che non scorre per l'altro di una soluzione un felice momento, un felice dia la che non si bisa te come anzi Dio permette.

0: Nem come, mas vai, vai.
1: Guarda, amiga, chi bota papi come ora come dei aire, chi bota da puntrami?
0: No, realmente puntrami quanto pacchi.
1: Bisè 3 e 4, papo.

0: Finalmente a main attraction. A match race di siglo. T-shirt seconda. Front wheel drive. Entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte chiero.
0: Inos Orgullo Arubiano. Anthony Sardin. Patinano 37 secondi. Atina Ruba. Anto pa culmina.

0: Op information naturalmente a livello internazionale, ti guarda anche il locale. Mi collega Trevor Iera, siccome non sta bene il nostro avanzo di ora, ha passato un'informazione con la propria attenzione e claro, anche reazione. Di chi comincia papiando? Mr. Harlin Cruz avvisa come ministro che ha rubato in tre scuole in stato deplorabile. Vuoi stare qua? Sacchita va a tal qualco mi collega di 24 ore a 13 e secondo il mandatario anche a papi arriva Sacchi mostrando pues
1: il termine largo di governazione con noi inverti debito in underhold e ora che non mi ha attendito le conseguenze di Sacchi e le scoglienze di un comitato in Cupaihasi per questa realtà tanto mi ha oppositore non ha papi hobby e fo di differenti cose incluso di un surplus non mi ha detto vai un rato la camisa ora può dare di una scuola che situación está, pasora es esta lo cual como la atrás también como país, ¿no? Y nos por seguir mencionar y no solamente school gebouwen en di departamento nan también y infraestructura tin su reto na y a mi ta hopio nesto y públicamente mi ta bise sa ki también mi ta aite sa ki también semanalmente den lo cual cotan nos reunionan y mi ta espero que pronto colega di infraestructura por logra también ya hasi cambio na necesario pa es situación aquí por guardo agilizar más y más por sobra è fastidioso per tutto l'altro ministero che è dipendente anche e tiene già per hoppi con falta di capacità però a me sta escogendo nel momento anche per sacca hoppi di lavoro anche con il consiglio necessario ma con la decisione necessaria sacca il lavoro anche per agilizzare per esempio ora con un abisami non per farsi e opname di scuola secondaria mi non dovrò durare solo di bai wak un da otro mi por haia fondo sì. E mi haia non via l'anspacchiat ainda non so logra haia full il rapporto aquí y el trayecto está para cierto momento y ahora que me hace mi entrada me hace preguntas nan también si tiene posibilidad que nan por finalizar el trayecto nan avisame well si nan está honesto quizás nan por finalizar parte de escuela primario pero parte de escuela secundario también es un más difícil por medio de lance paquet me hace ahora nan e petición para ver si quizás Holanda está willing para ayudarnos para hacer un tweet opname of fases de dos no para o acu escola secundário que situação tá tem caso aqui não a aprobé e me tenho visto também recentemente em ambas têm award assim via lance paquet com nos time de Aruba e time de Holanda de lance paquet e agora que não pronto provavelmente nos lota de Gunning para com a opname de nos escola secundário pero dos semanas passadas webs recentemente dos mahaya si um e-mail de DOE onde conanta informar top 3 escola não que de momento quando não assim opname me papi desde 2024, 2025 quatro top 3 escolas que eu encontrei com a outra de mais pior estado e isso aqui me também laguei um rato ainda, posso me que papia ainda internamente, mas e três escolas aqui só e acaba nos papiando de just 3.5 milhões então, está choqueante, mas não está bizar, para sobre se botar papo, me tem 72 escolas imaginava que se três escolas também custava mais ou menos o bedrag aí wat betekent dat pa Aruba, no? Financieramente. E ora e discussie ta bing di no situasyon financiero na país. E aya aki no sting rondi un 40 pa 50 milyon pa kapital investering. Mi sebe wa curato den IOF quanto ta total uiteindelik. Pero si no sta realistico ku nos mes, si no sta keda dry Aruba den ciclo ku nos sta dry financieramente pa aya skaba e no sta faia como país Aruba di ting underhoudsplan nan a largo plazo, sa ke telo qualco bota encontrabo mes ku ne. E situasyon ta está muy preocupante y me tengo visa que nos tengo para buscar una solución a largo plazo. Empieza si país Aruba nunca pensa de imponer mantención estructural de una escuela importa de un tipo de trayecto donde cubo tiene un organizarse que continuamente lo queda garantizar es aquí pasó obviamente como país no se falla para hobby año y mi banda mi ta purba de como de yara no aquí que nos por hace y que fondo nos pone disponible trabajo no como puedo acaparar formar mi propio bojrote di ministerio mi tajasi tambe mi po menciona por ejemplo no sereno bye bye nan di Sandro Bojar School un banda di nan recientemente mi ting SPO ko to guardando un cucina completamente nuovo pa sobra e cucina nota funciona debido nel momento aki mi po menciona lista largo
0: mi ha ripetiva po comprendeisa Chico da votre declaration di mandatario. Axi Brangri Axi Mengsen i Marisi B reaction di parte Partito Re Democratico. Passo nota di lubida con Rudy Lampert, da vota e minister di insegnanza. Pa Partito Red, denge promego per nation di ABC, dus di gabinete Wever Cruz. Re Democratico ta mostra di un declaration emiti a 19826 con Helen Cruz nota corretto. E da bisa Partito Re Democratico ha tomato nota di declaration di ministro Helen Cruz con denge copiano nan anterior nada non guardo si pa mantenzione di scuola. E sa che è una mentira, non sta pubblicata parte di overdragsdocument di ex minister Lampe che ta mostra tutto il lavoro che guardo così per l'infrastruttura di nostra scuola e allaga den e presupposto di 2021 e suma che ha usato per rinnovare la scuola Santa Luisa nel nord a scoge per passare Juliana e Beatrice School per un'università medico privata internacional con lo ha rinnovato tour dos col cinque lo ha costa copiare ni un sen e lo ha tre studianti d'andia fo pa viva den Caia Grandi. Mientras tanto ex minister Lampa percura pa Beatrice School tin su mes un edificio banda di post cantor na playa ku ta funcionando y e plan qual laga ta pata ku Juliana School lo ha integrado in e collegio urbano e ku lo ha vira un mavo havo vevio school. Mescos con un plezier e deschakel. E candidati alumni nang na collegio di Arubano a Paja e ten espacio pa porhasi e integrasyon aki cinco costa gobierno ni un sen. Lagami pa senurata sinengi pa bumira de pantalla di Kiko mito papiando. Ta papiando pues de infrastructura e montante da inversión asignata incluida en e tabela aquí na 2018 3 millón via transferencia interno na 2019 1.5 millón na 2020 0.5 millón botawako inversión a cunsa baja e na 2021 por motivo de aprobación lado de presupuesto e suma no ta sigur dos seita e proyeccionan anto botawak es aquí nos meste huevo de águila. Botawak precis con Unda e Saki a Habri, dus Unda Tour, ken Unda Tour awardo renova. Mi tawak simi por, realmente visa por amplia portada Saki un tiki mas, mi wak, no, jammer genoeg niet. Dus ne forma comita bezig da view e, no, no por. Dus in todo caso seite reaction di Rudy Lampe, di Partito Red, arriva e declaration di minister mostrando che no, non ha inverti. E Kiko talo qual che Andy Hassi den su traiettoria come minister, dat is manina da bisena holandes what anders. Wat comprende? Quindi minuti passanti di 5 se che devo notiziero di Atari notizia o attraverso vo frequenza modula. Avete già un song jonan e se che mendico ave l'otto 5 di Gen Jackpot ave già sueme di Augustus va qua da florin non solamente sì, solamente 60 mil florin algo talgo, no? Mi non gana algo, non gana nada però guardami che non, e se non tiene ave però voi l'otto di dia se te lo qualgo mi dico beh, già da quanto è l'otto di dia da però mientras tanto mi può avvisare sì, che è un'era che si chiama Domingo, perché non la si è luna, è la nazione Domingo. Domingo gana con 14 con multi-ex di 6.000 florin. Pa bien, pa bien. Pa bien, Domingo. Vagai con hoy miércoles. Domingo va a cobrar di 6.000 florin. E non solamente Domingo, se fora, también gana 12.500 florin, con lo cual está. Es aquí. Che è dato? Zodiac. Yes. Con Zodiac e se fora anche a Ghana. E mi dico che Sheryl è non molto contento. Sheryl che viene. Oh, I have to stand with this. 37.500 florin, Sheryl. Be grateful. Un compo laga, ma sopra ma è debisa a Ghana. 37.500 algo, Sheryl. Io sei, ma è debisa. It's more than a blessing, Mrs. Anto, chi mi vuoi visavo? Mas ainda me abraça, toco duro, duro para mim, por aquele que eu merdi o número de auto das ali. 20. Então, vou com eles ali, 20 para adelante toco, 20 para trás. Pensei, agora que me abraçava, sempre me digo que percurava para comprar 20. Vou aqui, se me comprar 20, me lo agana, toco bem claro. 86,51 de 2 prêmios, 0,325 de 3 prêmios. E a multi-extra vai estar X2. Esse é de lo qual comi por bisabo. E Big Ford da Watata, 77,60. Multi-X, X2. Seguro, Rubiano, a saque coisa aqui. Seguro, seguro. Anto.

Cos'è in sorma sbinti 8 minuti che vi savo danchi pa e attenzione presta? Ma io a tarico poteri io lo mitei pa otra edizione di nostro noticiero stellar notizie uo? Ma io ma inta mitei cu poteri io sta medendo qualco da notizie uo? E potpuri? Che vi savo per darci cu